0: koko wo me koko to yori se si nya me njo
1: Ware koko wo me koko to yori se si nya me njo
0: Ware koko wo me koko to yori se si nya me njo
1: Ware koko wo me koko to yori se si nya me njo
0: Male lango onje lo tukuku kimenga onje lo tukuku kimenga bo kami mbongo jose Ha inderi o ba yele yo yo inderi o yo ho inderi